0: Sono le 2:03.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
0: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Padova. Radio Padova.

0: piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. I'm a country boy, I got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
0: Stai ascoltando?
7: Stai ascoltando
0: Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi domenica 26 luglio 2026. Ariete, la luna per parte di oggi sarà positiva e vi aiuterà a pianificare alcuni impegni e fareste bene ad approfittarne perché in seguito non tutto sarà di facile realizzazione. Voto 7+. Toro, grazie al sostegno di Mercurio e Venere dal pomeriggio anche della luna,

0: Una, avete la certezza di essere al top in ogni circostanza, quindi non siate pigri, datevi da fare con il voto 8. Gemelli, l'aspetto disarmonico della luna in mattinata potrebbe rendervi poco disponibili nel mettere al servizio del bene comune l'entusiasmo che vi è proprio nonostante la presenza di Marte nel segno vi renda particolarmente intraprendenti. Voto 8 meno meno. Cancro, una bella e pratica Venere vi renderà attivi e capaci di utilizzare le vostre doti per dedicarvi alla cura e al benessere di coloro che amate. Voto 7 più. Leone, siete ben voluti da tante stelle potenti e tutto sta andando come dovrebbe, domenica appagante quindi e 8 è il vostro voto. Vergine, la luna cambiando volto e diventando benevola vi suggerirà di spendere al meglio le vostre energie con lo scopo di assicurare un clima familiare sereno, quindi non siate rigorosi e soprattutto non badate troppo alla perfezione. Voto 7 più. Bilancia, affidatevi alle vostre doti di equilibrio e diplomazia, soprattutto dal pomeriggio quando la luna si sposterà in un segno a voi poco congeniale, causando qualche dissapore nei rapporti affettivi. E voto 7. Scorpione, Venere e Mercurio sono le stelle che vi consentono di sentirvi protagonisti in ogni ambiente, quindi godetevi ogni emozione e sappiate condividerla. Voto 8. Sagittario, le ore del mattino saranno accompagnate dalla luna nel segno per donarvi qualche bella intuizione da utilizzare soprattutto con lo scopo di migliorare l'intesa nella coppia. Voto 7 più. Capricorno, le vostre doti pratiche saranno esaltate dall'arrivo nel corso del pomeriggio della luna nel segno. Approfittatene per fare il punto della situazione, soprattutto lavorativa. E voto 7 più. Acquario, bene l'amore e anche le ferie, se già le state facendo, così potrete tornare alle consuete attività con rinnovato entusiasmo. Voto 8. Pesci, le stelle proposte ai sentimenti Venere e Marte non sono in linea con il vostro segno. Tuttavia, il ritorno della Luna in posizione armoniosa potrà esservi d'aiuto nel pacificare almeno in parte gli animi. E voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ogni sabato dalle 22.
1: Vieni a sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Padova Meteo.
8: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Il passaggio di un minimo di bassa pressione nelle prossime ore in quota accenderà l'atmosfera con la formazione di qualche rovescio sfondo temporalesco tra questa mattinata ed il pomeriggio, in un contesto di grande variabilità, quindi fenomeni a macchia di leopardo, e sarà anche una giornata un po' più fresca con le temperature massime ovunque al di sotto dei 30 gradi. Poi la nuova settimana vedrà il ritorno dell'anticiclone e attenzione perché una nuova, intensa, potente ondata di caldo interesserà il Triveneto, con le temperature in vista del prossimo weekend anche fino a 38-40 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Latin Lover, Cesare Cremonini. E anche stamattina, come tutte le mattine del resto, è mattina, meno male. Buongiorno amici, e anche l'appuntamento che inizia qui, non solo l'augurio a voi in queste primissime ore del mattino, da Maurizio Modica. Insieme rimarremo fino alle 11 e per un risveglio particolarmente delicato sentiamo Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Nord, Sud, Ovest, Est su Radio Padova, Ritmo Italiano 883. E beh, qui siamo andati decisamente indietro nel tempo di svariatissimi anni, 23 per l'esattezza. Quanto sono bravo in matematica. Sentiamo Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che sulla 4 Brescia-Padova, dalle ore 23 di lunedì 27 luglio fino alle ore 5 di martedì 28 luglio, verrà chiuso il tratto tra Soave e Montebello in ambo le direzioni. Nella stessa fascia oraria verranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Stanco di me.
0: Attico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

In un'estate ci facciamo mancare, Baby K. Tuca Macarena su Radio Padova, Ritmo Italiano, e noi così arriviamo all'appuntamento con l'almanacco di oggi. Vediamo nella storia della giornata numero 26 del mese di luglio che cosa è successo. 1956, 70 anni fa, è una triste ricorrenza, la tragedia dell'Andrea Doria, partita con 1134 passeggeri dal porto di Genova e diretta a New York. Il transatlantico si trovò ad affrontare un fitto banco di nebbia e da lì la tragedia. Nel 1953, 73 anni fa, era l'alba del 26 luglio, quella che segnava all'epoca la rivoluzione cubana. Da segnalare invece tra i santi del giorno oggi San Caro di Malcesine, eremita, ma oggi anche santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria. E così noi chiudiamo l'appuntamento con l'almanacco di oggi 26 di luglio, e con l'augurio a voi di una buona domenica sentiamo Antidroga, Emma e Fabri Fibra.

ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Padova Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Il passaggio di un minimo di bassa pressione nelle prossime ore in quota accenderà l'atmosfera con la formazione di qualche rovescio sfondo temporalesco tra questa mattinata e il pomeriggio, in un contesto di grande variabilità, quindi fenomeni a macchia di leopardo, e sarà anche una giornata un po' più fresca con le temperature massime ovunque al di sotto dei 30 gradi. Poi la nuova settimana vedrà il ritorno dell'anticiclone, e attenzione perché una nuova, intensa, potente ondata di caldo interesserà il Triveneto, con le temperature in vista del prossimo weekend anche fino a 38-40 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

tanta che ti passa, beh, soprattutto a quest'ora del mattino, se si è costretti alla sveglia nella giornata di domenica. Laura Pausini, Io canto, su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buongiorno. Rapidamente andiamo verso le 8. Non vivo più senza

Zucchero, Sugar, Ray, Boom Boom, Fornaciari, Bacco per Bacco. Buona giornata e buona domenica, amici. Siete all'ascolto di Buongiorno Amici, versione domenicale con Maurizio Modica fino alle 11. Noi tra poco vi proponiamo l'oroscopo di oggi e vediamo segno per segno come sarà questa ultima domenica del mese

0: Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi domenica 26 luglio 2026. Ariete, la luna per parte di oggi sarà positiva e vi aiuterà a pianificare alcuni impegni e fareste bene ad approfittarne perché in seguito non tutto sarà di facile realizzazione. Voto 7+. Toro, grazie al sostegno di Mercurio e Venere dal pomeriggio anche della luna avete la certezza di essere al top in ogni circostanza, quindi non siate pigri, datevi da fare con il voto 8. Gemelli, l'aspetto disarmonico della luna in mattinata potrebbe rendervi poco disponibili nel mettere al servizio del bene comune l'entusiasmo che vi è proprio nonostante la presenza di Marte nel segno vi renda particolarmente intraprendenti. Voto 8-. Cancro, una bella e pratica Venere vi renderà attivi e capaci di utilizzare le vostre doti per dedicarvi alla cura e al benessere di coloro che amate. Voto 7+. Leone, siete ben voluti da tante stelle potenti e tutto sta andando come dovrebbe, domenica appagante quindi e 8 è il vostro voto. Vergine, la luna cambiando volto e diventando benevola vi suggerirà di spendere al meglio le vostre energie con lo scopo di assicurare un clima familiare sereno, quindi non siate rigorosi e soprattutto non badate troppo alla perfezione. Voto 7+. Bilancia, affidatevi alle vostre doti di equilibrio e diplomazia, soprattutto dal pomeriggio quando la luna si sposterà in un segno a voi poco congeniale, causando qualche dissapore nei rapporti affettivi. E voto 7. Scorpione, Venere e Mercurio sono le stelle che vi consentono di sentirvi protagonisti in ogni ambiente, quindi godetevi ogni emozione e sappiate condividerla. Voto 8. Sagittario, le ore del mattino saranno accompagnate dalla luna nel segno per donarvi qualche bella intuizione da utilizzare soprattutto con lo scopo di migliorare l'intesa nella coppia. Voto 7+. Capricorno, le vostre doti pratiche saranno esaltate dall'arrivo nel corso del pomeriggio della luna nel segno. Approfittatene per fare il punto della situazione, soprattutto lavorativa. E voto 7+. Acquario, bene l'amore e anche le ferie se già le state facendo, così potrete tornare alle consuete attività con rinnovato entusiasmo. Voto 8. Pesci, le stelle preposte ai sentimenti Venere e Marte non sono in linea con il vostro segno, tuttavia il ritorno della luna in posizione armoniosa potrà esservi d'aiuto nel pacificare almeno in parte gli animi. E voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: La disco italiana. La disco italiana by

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Si procede senza incontrare disagi in questi minuti lungo le vie di collegamento stradali del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 22 di martedì 28 luglio fino alle ore 5 di mercoledì 29 luglio verrà chiuso il tratto compreso tra il bivio per la 22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

La collaborazione tra Clara e San Giovanni, le ragazze, su Radio Padova e il nostro ritmo italiano in queste prime ore del mattino di domenica ritrova anche Neffa come

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Radio Padova Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Il passaggio di un minimo di bassa pressione nelle prossime ore in quota accenderà l'atmosfera con la formazione di qualche rovescio sfondo temporalesco tra questa mattinata ed il pomeriggio, in un contesto di grande variabilità, quindi fenomeni a macchia di leopardo, e sarà anche una giornata un po' più fresca con le temperature massime ovunque al di sotto dei 30 gradi. Poi la nuova settimana vedrà il ritorno dell'anticiclone e attenzione perché una nuova, intensa, potente ondata di caldo interesserà altri Veneto, con le temperature in vista del prossimo weekend anche fino a 38-40 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Su Radio Padova, la disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.

Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Padova, Ritmo Italiano. Rapidamente andiamo verso le 9 del mattino. La collaborazione di qualche anno fa tra The Colors ed Elodie, questa è

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Nova News.
1: Grave attentato a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride, provocando un morto e almeno 16 feriti. Il servizio di Alessio Galea.
2: Finisce nel sangue il Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla, causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. La polizia ha identificato il presunto autore, un 21enne, vicino agli ambienti dell'estremismo islamico. Un attacco alla nostra società libera e cosmopolita, il messaggio del sindaco di Berlino Wegner. Alle 14 la commemorazione alla porta di Brandeburgo.
1: Guerriglia ieri in Val di Susa a Chiomonte, tra notab forze dell'ordine, incendiate due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dal meteo, temporali al nord, al centro, caldo, torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade, previsti 27 milioni di italiani in viaggio malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Ciclismo, Parigi in corona, Tadej Pogacar al quinto Tour de France in carriera, oggi in passerella sugli Champs-Élysées. Il fuoriclasse sloveno è giunto quarto nella penultima tappa, la scalata del mitico Alpe d'Huez vinta dall'equadoriano Carapaz. È tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 9 e 4 minuti. Radio
5: Padova. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che fabbia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Un tocco di eleganza con Malika Ayan, una possibilità. Nel caso in cui solo ora vi foste sintonizzati, siete all'ascolto di Buongiorno Amici, versione domenicale con Maurizio Modica fino alle 11. Tra poco vi riproporremo l'oroscopo di oggi. Intanto Achille Lauro e Rose Villain, Fragole.

0: Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi domenica 26 luglio 2026. Ariete, la luna per parte di oggi sarà positiva e vi aiuterà a pianificare alcuni impegni e fareste bene ad approfittarne perché in seguito non tutto sarà di facile realizzazione. Voto 7+. Toro, grazie al sostegno di Mercurio e Venere dal pomeriggio anche della luna avete la certezza di essere al top in ogni circostanza, quindi non siate pigri, datevi da fare con il voto 8. Gemelli, l'aspetto disarmonico della luna in mattinata potrebbe rendervi poco disponibili nel mettere al servizio del bene comune l'entusiasmo che vi è proprio nonostante la presenza di Marte nel segno vi renda particolarmente intraprendenti. Voto 8-. Cancro, una bella e pratica Venere vi renderà attivi e capaci di utilizzare le vostre doti per dedicarvi alla cura e al benessere di coloro che amate. Voto 7+. Leone, siete ben voluti da tante stelle potenti e tutto sta andando come dovrebbe, domenica appagante quindi e 8 è il vostro voto. Vergine, la luna cambiando volto e diventando benevola vi suggerirà di spendere al meglio le vostre energie con lo scopo di assicurare un clima familiare sereno, quindi non siate rigorosi e soprattutto non badate troppo alla perfezione. Voto 7+. Bilancia, affidatevi alle vostre doti di equilibrio e diplomazia, soprattutto dal pomeriggio quando la luna si sposterà in un segno a voi poco congeniale, causando qualche dissapore nei rapporti affettivi. E voto 7. Scorpione, Venere e Mercurio sono le stelle che vi consentono di sentirvi protagonisti in ogni ambiente, quindi godetevi ogni emozione e sappiate condividerla. Voto 8. Sagittario, le ore del mattino saranno accompagnate dalla luna nel segno per donarvi qualche bella intuizione da utilizzare soprattutto con lo scopo di migliorare l'intesa nella coppia. Voto 7+. Capricorno, le vostre doti pratiche saranno esaltate dall'arrivo nel corso del pomeriggio della luna nel segno. Approfittatene per fare il punto della situazione, soprattutto lavorativa. E voto 7+. Acquario, bene l'amore e anche le ferie se già le state facendo, così potrete tornare alle consuete attività con rinnovato entusiasmo. Voto 8. Pesci, le stelle preposte ai sentimenti Venere e Marte non sono in linea con il vostro segno, tuttavia il ritorno della luna in posizione armoniosa potrà esservi d'aiuto nel pacificare almeno in parte gli animi. E voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: Dimmi che hai...

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: La disco italiana. La disco italiana by Radio.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo quindi che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 23 di lunedì 27 luglio fino alle ore 5 di martedì 28 luglio verrà chiuso il tratto tra Soave e Montebello in ambo le direzioni. Nella stessa fascia oraria verranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

agitare Coca-Cola. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, era Tommaso Paradiso, con la speranza che tutto per voi in queste prime ore del mattino di domenica tutto stia procedendo piuttosto bene. Sentiamo Giusy Ferreri, questa è Momenti Perfetti.

0: sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ogni giorno

L'ombra del gigante, Eros Ramazzotti, l'ultima delle bellissime. Ci avviciniamo alle 10 del mattino. Pausa caffè, vuoi? Salda Vinci, poi.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Nemmeno

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Allarme incendi in Francia e Spagna, un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises vicino Valencia. 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti, i due si conoscevano da tempo. Nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Sport: Tadej Pogacar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 e 58 minuti.

0: Madame con Marrakesh era Volevo capire su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche preceduto di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Francesco Gabbani e si intitola Summer Fun.
1: Tre canzoni in fila.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango assieme a Marco Mengoni su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di una buona domenica. Altra collaborazione di queste ultime settimane è quella tra Uelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica.
2: Scende la notte.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, si verificano code in entrata alla Tisana per entrambe le provenienze. Sempre sulla 4 Venezia-Trieste, attenzione ad un veicolo in avaria segnalato in direzione Trieste tra Palmanova e il bivio per la 34. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Bam bam, bambina Elettra Lamborghini. Bah, con un cognome così non possiamo non parlare di Formula 1. Gran Premio di Ungheria oggi al centro dell'attenzione, con la speranza naturalmente Ferrari per i ferraristi e Mercedes per quanto riguarda solo e unicamente Kimi e Antonelli per chi tifa proprio Kimi in quanto italianissimo. Staremo un po' a vedere cosa accadrà. La griglia di partenza ieri, oggi il Gran Premio alle 3 del pomeriggio. La partenza. Sentiamo nei prossimi minuti Emma, Io sono bella.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.
2: Radio Padova, buongiorno amici.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: La disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Bossa Nostra di Gaia ci consente di arrivare alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Da Maurizio Modica, grazie per l'ascolto, vi auguro di trascorrere una serena domenica. Sentiamo anche Giovanotti con So solo che la vita. So solo.

0: Se ti piace questa musica,
1: siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Sotto palco supportano questo show.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Fino alle 15 mia compagnia, buona mattinata, sono Franco Ghirardello in apertura, Mais, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Rimanete invece con noi, è una buonissima cosa, anche perché abbiamo tre canzoni in fila che ci attendono. La prima, Bollywood di Loredana Bertè su Radio Padova.
1: Tre canzoni in fila.

C'era Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi, l'ultima delle nostre tre canzoni in fila qui su Radio Padova. Ora una bellissima Giorgia tra le lune.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in entrata alla Tisana in ambo le direzioni e alla barriera di Trieste-Lisert sempre in ambo le direzioni. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Da con tappeto di fragole, una fantastica ballata in questo nostro appuntamento della mattina. Staremo insieme comunque fino alle ore 15 con tanta musica. Vi ricordo anche a mezzogiorno lo spazio dedicato alle hit del momento. Subito c'è Francesca Michelin, Strega Comanda su Radio Padova.

Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, le abbiamo messe in fila. Infatti abbiamo ascoltato per prima Gianna Nannini con Bello è possibile, 883 di Max Pezzale con Nient'altro che noi, e a completare il tris Negramaro con Via le mani dagli occhi. Siete su Radio Padova, ci stiamo avvicinando alle 5 del pomeriggio, Max Dupré con voi, tanta musica e grandi successi anche di questa stagione estiva. E infatti torna Anna Tatangelo, questa volta con Uelo e la sua, anzi la loro in questo caso, Notte poetica.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Il grande Biagio, Biagio Antonacci, il ritorno naturalmente con la sua You and Me qui a Radio Padova Ritmo Italiano, è stato accolto molto bene dai fan che lo aspettavano da tempo e finalmente è tornato. Anche noi di Radio Padova siamo tra i fan che abbiamo apprezzato il suo rientro in mezzo a tanti giovani, a una generazione Z che si fa sempre più importante e massiccia anche nella nostra programmazione. Infatti tra i prossimi pezzi ci sono dei rappresentanti della nuova generazione, ma vi assicuro che ascolterete anche dei bei classici con J-Ax e con la nuova EP IO, ma anche con Emma e Fabri Fibra, e subito con, visto che parlavamo di nuove generazioni, la rappresentante di lista con La città addosso.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

accanto. Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: ti piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: I'm a country boy, I got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un buon pomeriggio e una buona domenica dalla nostra redazione. Segnaliamo a causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, code fra Duino e la barriera di Trieste-Lizard in direzione Venezia, mentre sulla carreggiata verso Trieste segnaliamo code unicamente nei pressi della barriera. Restiamo sulla 4, ci spostiamo sul tratto di competenza CAV per segnalare rallentamenti in direzione Milano dovuti al traffico intenso tra il bivio con la 57 tangenziale di Mestre e il bivio con la 13 Bologna-Padova. Ci spostiamo quindi proprio sulla Brescia-Padova, dove si viaggia rallentati con code nel tratto fra Somma Campagna e Brescia Centro sulla carreggiata in direzione Milano. In chiusura ricordiamo, come di consueto, che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Rosa Chemical con Mamma Mi qui a Radio Padova, ritmo italiano, mentre il ritmo vi accompagna anche nei vostri spostamenti del pomeriggio. Un saluto a quanti stanno viaggiando con la nostra musica. Poco fa le ultime dalla sala operativa di Viaggiando, che ci aggiorna in tempo reale sullo stato del traffico. Rimanete con noi, viaggiate con noi e viaggiate anche con la nuova di Saif, che abbiamo presentato proprio in questo weekend. Si intitola Parlar d'amore, qui a Radio Padova, ritmo italiano.
1: Che bella!

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Stai a

0: un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni. Il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: sono le 20 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata ancora, ben ritrovati dalla nostra redazione. Parliamo subito della 57 tangenziale di Mestre. A causa del traffico intenso sulla carreggiata verso Padova si registrano code fra la rotatoria Miranese e Marghera. Non giungono al momento altre segnalazioni di particolari disagi per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Parliamo dunque della 4 Brescia-Padova. Nuovamente anticipiamo agli ascoltatori che nella notte di lunedì 27 luglio fra le 23 e le 5 resterà chiuso il tratto fra Soave e Montebello in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Nella stessa fascia oraria resteranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Infine ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
3: Stai ascoltando.
4: Radio Padova.
5: Vin, du, go.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Stai ascoltando Radio Padova.